0: Insomma, finiamo tu, Giaclavi, lo vieno che privati i canagliani e ti nu, a poi quello che ne vince lì.
1: Vuol dire, si finu li collettiv, no, o privati sector.
0: Pastro, volete, ecco, nego covid, via, pusti da vassi vrieme pregasi.
2: Sauti, mamoi, dondo pero, sauti, ma...
1: Ah, e l'istina da c'è una grazia uccini di partire all'istina.
0: Ne, no, e l'istina ma io, Sanciurvi.
2: Toti gatù, vuol dire istina e... Ierboco t'mosficciuli, onda snoci da cinanto io fabbrica.
1: Va, va, d'amora io ni nesto poco arit. E non sono nati la malie pocini lì, ma baspele, san, mi si lascia anche cosa sta d'otto, questa puoccio di nuovo in puto, ondo grata. I balla da testa vita, mo doce caiauti. O negati ieri non mi è soggetto d'otto ad auto, ni è smio, prigniesci.
2: E mica con le razzugne, zasto in slusi partire, riste tacco blizu, ca su auta basato da uno sto e da leco uccino blizu. A da uno sto e di fatti blizu, o sta buona. Perché a con ie tacco, zasto son da dita di tramvai.
0: Ma dai, adesso, se io te mie sa scia di tramvai uto.
2: Ma ne mie sa nego san c'è la riet, ne ca te auto e stavo malo dagli, a ne bora ti possere far camaretti, te govori in opera.
0: Dipendi io ciemu, bravo, govori.
2: O sta ciemu, ierbone zan sto chie tona velo postare a t'auto u parco.
0: Siamo a riet chi è na tona vela, u parco. Parking.
2: Ma da, vi prego c'è de sfor naschera.
0: Negociamo pace, da naspoi presentava a cega.
1: Ai, ma bravo, d'un dopero. Voglio rasgumare se siamo lì.
0: Ecco, Emana, dobro govri. Agli, vuoi sentire per va?
1: Tu, per esempio, bas mi è drago da io naiazna a banca, napila, ma dopo to lì così, il mio godi sta arriva la scupi, coi sola, io pittura tu l'ora stelato, ispredi.
2: Pusto, ogni matesco pitturava. Dai, siamo dono vesa, ni e camata mogli bivesa, scroi, scroi. A nec moglio sì, con i drughi e procenata.
0: Sì, cate, voglio ne provare, e bo vai da poco a ristua. Iesmo di recchi, decimo, come siamo lì e per
2: guardare. Ah, sì, so prossimo. So. Ma i mani a ne sto lì e posarie. Voglio dai te, cacco, smo mannelli, coi lì e poi se ne nagegni e spravi le mare.
0: Sto.
2: Mara, morite, donessi ogni pacche.
0: Ah, me, sto io, peccio pacca, Pisa ole cari, ima ule mutu a tequila. Sto io.
1: Puta peset.
0: Sto puta peset.
1: Pogaggia, c'è.
0: Da pogaggia, ma ostia, ne sai a ogni relic televisione.
2: Ma dai, te d'un dopero, basta, mi dimoci te li pogo.
0: Ma io, però, dai, c'è cana che io si lampo un po' pisa. Non da, cacco, per voi, ie del liceo.
1: Ne.
0: Non da, coi, tu, rego, a noi si liceo.
1: Ne, nego se fuma.
0: Sì, rughe, sto biondamo, globici.